0: Fashion o compra direttamente il nostro sito web giorgiomarket.cl. Giorgio Market, ma sbarato, imposibile.
1: Yo escucho. Buenos días, cariñosa.